0: Barbarina? Chi va là?
1: Son quelli che inventasti a venir.
2: Che brutto ceppo, sempre il cospirator. Vediamo in solo quei fausti apparati.
0: Lo vedrete fra poco. In questo stesso luogo celebre la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buona, buona, capisco come è.
3: Accordati si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certi ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo.
2: Ma cosa nacque?
1: Susanna piace al conte. Ella d'accordo gli die un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che? Dunque dovria soffrirlo in pace.
1: Quel che soffrono tanti e soffrir non potrebbe. E poi sentite che guadagno può far. Ne mando a me. La cazzalo co grandi fu-

Che più sia si qual vuole, qui errò, qui si condanna, e mora anch'essa.

0: sua brava historia.
1: Andiamo il camino.
0: Credo soffrir un inglese, un signor. Lord, un minor che sia. Volando si ci sta.
1: Via, ne parliamo da fuori.
0: Esca da me.
1: Ma
0: mi presento. Ma c'è tanito mando.
1: Questo freddo dolce.
0: Quando le lezioni. Mi presento, ma c'è tali domando, a quando le lezioni risponde in che minciamo. Guardare è un papagallo, ma dico al primo piano, poi son

posso più, non ne posso più. Come? Qui fuori? Qui? Animo, mignoli, prego, osservatevi al pupper

0: diventa magra, proprio magra.
1: No, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Mi datemi il ridicolo oltre già d'un rasoio.

Le guardie, aprite. Voilà. Quelli di Chantilly, servi stanzini.

0: decisa la lite, pagare a sposarla, orma mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'un che adoro.
3: Eccellenza m'appello.
4: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
4: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
4: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le ti ha prestati 2000 pezzi duri.
4: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
5: Dove sono?
4: Chi sono?
5: Lasciate ancor cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
2: Qualche bambino trovato?
4: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
2: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
4: Loro le gemme e i ricamati panni, e ne più che negli anni mi ritrovano addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
4: E a voi chi disse?

E con questo insegnò, disse il poltrone. Sento che il conte Orlando Angelica ottener voglia col brando, per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: con questa spada.
1: Che imbrogli è questo mai?
0: Ardlon, tu qui che fai? Vieni meco a pugnar, vieni all'invito.
2: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
2: Cavaliere, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
3: No, obbligato.

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di veleno, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori quel ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che forte può pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi o a cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita, così un eroe decimentar la vita.
2: Il compio Orlando dappertutto, signor, viva cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria, andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io. Al mio paese da tutti ero estimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

0: di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son. Questa la cura. Chi prende di te della tua sposa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati. Or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto e suo factotum, nel darmi la lezione mi ripete ogni di questa canzone.
0: Chi? Basilio o Birbante?
1: E tu

0: letti, due libri e se casa madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io.
1: Cosa volete? Ah, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Il conte ieri, perché trovò me solo con Barbarina, il congedo mi diede, e se la contessa...

0: Carissima! È mia senz'altro!
1: Mordetevi la bocca, oh signor scaltro!
0: E Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cosa hai nato?

praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnar. Praticato tutte l'arte per poter almeno con una qualche cosa guadagnar. Ma la chioma di fortuna, ma la chioma di fortuna è difficile a pigliar. È difficile a pigliar, è difficile a pigliar. Fu soldato marinaro, c'è la tappa mia speziale. Io corri dietro danaro, il danaro dietro me. Sopra pizzo intanto è mie faticose traversie.